Siragava, su cerebelu sulle umbalene. Dava la mano de Siragava, pe calinia se ghe che zubo un moment. Dava la mano de Siragava, e me per tu vestilu le me.

porci, murite pure i primi con saremo gelosi. Ma per piacere lasciate, campa povera gente, a vita di asola fortuna di un urgente. E poi fino a morte, fa già abbastanza danno, non c'è bisogno di...